0: Ecco i festas italiane che ne è sempre l'allegria, noi siamo qua un'altra volta ben contenti per portare avanti il bacan italiano qua della Radio Lead.
1: Valtri se adrio ascoltare il programma Festa d'Italiani a presentazione Parisotto Ciò.
0: Proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Le robe tutti sapi, salutiamo a tutti vati casa che se quattro caite la 107 molto 5 la caite la live della internet, grazie a tutti Valtri. Saluto qua il nostro Strucca Bottoni, Vare Corincione, qua la Demir Nunis che si è piaciuto a portare avanti la cultura italiana. Saluto qua anche il nostro capo più grande Mauro Val Morbita. In suo nome salutare a tutta la gran equipe della Radio Lead. Ora sai la Dominica Becchi c'è te ciamà qua adesso rasa Dio prete a cascafore Flamengo e le robe. Sant'Antonio, dove sto mondo va? Ecco, in festa d'italiana che ne è sempre l'allegria, mi sembra di questo sto lavoro qua va a parare, grazie a vari ascoltatori, dopo quel che mette mascarsella, sacramento. Allora salutiamo qua anche i nostri collaboratori, patrocinatori qua, Commercial Orizzonte, Parcerasso, nostri romanzi come assetto, Arge, Pace, Alimenti, Free Prando, Alimenti, Succo di Uva, questo sì è il meglio del Brasil. Ecco che anche che quasi che mi dimentico qua della cantina Belfior, cantina Belfior anche passerà sul nostro e dopo spieghiamo fuori che noi tutti i mesi che il Menarosto se andai là sabato passato c'è il Menarosto, una roba di prima qualità, dopo spieghiamo fuori pulito. Ecco, scominciamo il programma di incontro, mettiamo su una bella musichetta, quattro cavalli che trottano sotto la timonella, mettela su.

0: Chi sabe alle 6 della mattina le dei nostri italiani ciò festa di italiani qua in Tela Lide.
1: È proprio vera festa degli italiani qua in Tela Lide, tutti i sabi delle 6 alle 7. Allora salutiamo a tutti quanti che sei qua. Taccaite la radio 107.5, te la radio lead, se la sei leader perché la sei davanti anche qui verso la internet, guarda qua. Te la live che va qua il bispo là della Bahia, Davi Bispo, con grande partita che dice buongiorno verso il Vanderlei dos Anjos, anche che dice buenos dias, e la mia che lega uscio che è cristiano. Nostro con grande allora tutta la famiglia dos Anjos, verso specialmente il nostro amico Vanderlei, grazie allora. La Sonia Motterle anche insieme con noi altri che dice buongiorno, buongiorno a te Sonia e tutta la toffa meia Motterle, guarda su. E il nostro amico, guarda su, il Navir Bortoli là di Freiburgo, grazie allora Navir Bortoli che dice buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie allora a te e tutta la famiglia Bortoli che ne è una muccia qua giù a Saber Valdoeste e tutta la gran regione. È un litrotto di bambini, il favei pulito, guarda solo, parliamo adesso dei nostri patrocinatori, qua vuoi parlare presto della Commerciale Orizzonte, Commerciale Orizzonte, la meglio agropecuaria della nostra regione qua, ben facile cantare fuori qua, in te la rua nel Reo Ramo, sento se il numero ben davanti all'accesa, tanta gente non va all'accesa, ma sa dove che l'accesa matrice qua del Valdo Est, allora facile cantare fuori, laccate fuori a mangiare per tutti i tipi di bestiolette che vanno a avere a casa, può essere bestiolette grandi come i bo, piccoletti come i ratini, cangati, tartarughe, pollastri, caure, osei, piegure, cavai, porchi, tutti i bestioletti che vanno a avere a casa, cantate fuori, mangiarli te la Commerciale Orizzonte, se vanno volete confezionare o far su la vostra razione in casa, l'unica concentrata di gas ai minerali, laghi nella muccia dei mestieri, la rento, tutto sono agropecuaria, tela, passare su bestiolette, papelaria, veramente, per sui mestieri, per giardinaggi, che lo è, materiale scolare, anche chi ne è, e se le bestiolette ne passano mia tanto pulito, lacate fuori tutto il tipo di medicamenti, mi sembra di così, la vera farmacia delle bestiolette, se la Commerciale Orizzonte, loro su clerecce, lacate fuori una muccia dei mestieri, adesso lo ritiro fare. Riserva dei muti fruttiferi, loro vanti che piacere di mangiare frutti, bisogna piantarle, loro adesso è la ora di domandarle frutte, quando un paio di giorni le viene, allora consulta là con il nostro amico Enio con l'equipe del lavoro, il telefono se 35 54 32 20 o se no andate dritti là della Commerciale Orizzonte che va per far vedere, bevono un cimarron là con il nostro amico Enio con l'equipe là e là le pulite, gli attende pulite e vanti che te fuori sempre i meglio prezzi, i meglio lavori, sora commercio de agropecuaria, così detto Commerciale Orizzonte. Se novembre, se tu vissi che ho visto là in Cassia una scala che cammina, ma che robe, mamma mia, elle robe. Parliamo adesso della cantina Belfior della mia famiglia, re che la do del Sagrado Corazon di Gesù d'oro, guarda solo là. Cate fuori una muccia di vino, l'unica, sia sette tipi di vino là. Una muccia proprio, guarda di vino, l'unica Bordeaux, Erbe Monte, Barasol, Cascadura, Isabel, Concordia, Barasol, e le robe che hanno scritto, che è il cristiano? Barasol non ho visto, non ho visto niente, e sacramento, mi ha mostrato molte di robe, solo che ho visto mille, come ho detto, allora, che Isabel, che Concordia, Semillon, che hanno molte di lavori là, con, anche quella della Goethe, Vin Goethe, della UA Goethe, che erano poche gente che anche solo qua in Santa Catarina che ne sono. La do Auro Sangue è qua in oro, che la UA Goethe è una meraviglia verso loro. E sempre tutti i mesi lui dà il Carmen Arrosto, se un maniare italiano, di prima qualità verso. Che è giorno di 13, giorno 13 di giugno, allora adesso è un sabato sera. Tutti invitati, allora bisogna riservare, che là le robe di prima qualità, ma le mie tanto grandi, le piccolette, allora bisogna riservarla, il telefono è 999-87-1796, o se no con me proprio, del classico parisotto, anche 998-11-14-82. Cantina Belfior, quando volete fare un anniversario di qualche dun là, è un posto per tirarsi il tratto, è una meraviglia, le robe di altro mondo, e come ho detto... La degustazione di vino allora è giorno 13 di giugno, tutti invitati. E il cardapio là del Menarosto, secco, donna, cornicio, porco, galletto, polenta fritta, fasui, troperi, tortei, radici, torta di salvia. E due tipi di vino la notte intera, potete bevere senza pagare più niente, paga senza fine niente, dopo paga più niente. E le robe che ho detto, cantina Belfior. Maria Santa, quanta illusione. Mi dà questo con grande al nostro gran amico italiano di prima qualità, il Celso Salvador, un con grande Celso partì per la tua parona, per la tua famiglia, per il tuo figlio Giulimare, la sua famiglia di Giulimare, la famiglia del Walter del Salvador, e dalla costa vicino là che ascolta sempre noi. Grazie a tutti, Walter. Devo dare una voltina a le robe, mi dà questo con grande anche al Milton, la Veronese, la Rigola di Santa Elena, che lo riporta il radietto là in quella sala di Ordea per non perdere il programma italiano. Grazie allora a tutti gli italiani che piacciono il bacan che portiamo avanti qua. Grazie allora il Baschera, il nostro amico Baschera la Santa Elena, anche insieme con noi. Grazie allora. Ecco, mettiamo su un'altra bella moschetta, metti sulla, se o sinello non resbala, in pieno su sto, mettila su.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: È proprio vera presentazione Parisotto, cioè questo è il bacan italiano che va a parlare qua della leader di tutti i sabbi delle sie alle 7:30. Avanti ascoltatori, un strucco un grande a tutti quelli che ascoltano qua verso la, i corni della 107.5 Radio Leader.
2: Una volta la
1: Nigera, adesso qua mi sonna non è in cariola che suonava violon. Eccola la rock radici, mette le super bene.
3: E lui era un buon rapaz,
1: era molto usato.
3: Quando
1: vigna innamorarmi, ecco, questo è un grande amico, guarda, sono il preto Lazzarotto. Preto Lazzarotto che ha detto ottima fine di settimana, allora partiamo avanti, anche a partire allora è tutta la tua famiglia, famiglia Lazzarotto che sei grandi qua della nostra regione, già a Saba, già a Boracca, a Pinzal, tutta la Europa, la famiglia Lazzarotti, grazie a loro. Un grande qua anche la Delcia Marques de Souza, guarda solo che ha detto buongiorno amico, buon successo, guarda solo salute, guarda qua la luna e la zela del Bairro Montebello, un grande allora a tutta quella buona gente là del Bairro Montebello, specialmente la Delcia de Souza, Marques de Souza, grazie a loro. Ecco che va qua anche il Dirceu Motter che dice buongiorno italiani, a tutti gli italiani ascoltatori, grazie allora a ti Dirceu e tutta la famiglia Motter, verso il che è un strucco grande a tutti gli italiani allora. E bisogna che parliamo delle Irmos, come sento vi dire che avanti ascoltatori, chi aveva idea di scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non stai a fare chi lavori là. Vanti a consultare il Mosco Massetto, mi sono sicuro che la va di fare il mio negozio, la categoria, i miei prezzi di tutta la nostra regione. E le condizioni di pagamento, vanti che le fai, se vuole fare in 10 volte, fai in 10, 12, 18, 23, 30 volte, vanti che sapere le robe. E la logistica anche la sua è perfetta, va se vanti se di stare là in Freiburgo, le bon reges, cassador. E là lo riporta presto presto la vostra mercatoria a casa. Allora consultela col Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, il telefono 35 25 12 33. Meglio negozio sono mobili elettrodomestico, lo fa prolito la Tirmons, come ha detto godito. E sono di nuovo a Trento e le robe, parliamo adesso della Arge Pace Alimento, perché chi non conosce l'Arge Pace Alimento è un'impresa che fa su magnar pai pesi, pai can, gatti e pesi, verso i bestiolette lì, se fate che piacete le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace la marca della razza che fa su l'Arge Pace, 25 anni devo far su prodotti di qualità, sempre la prima a far su prodotti di qualità con valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le capre sempre salute, guarda solo il pelliso che sei una maraviglia, guarda solo per quella che si accresce cada volta di più, guarda solo la tenda di sdotti stati della nostra federazione e tre paesi qua di Mercosur, mette via in testa che le marche lì che fa su Arge Pace, Boli primo premio special e primo sgoldi che le tre marche lì si è fatta con carino con la Arge Pace Alimento per dar che salute alle vostre tre bestiolette. Eccolo ora, mi dà questo con grande ai nostri ascoltatori là della Boa Esperanza. Boa Esperanza un giorno è andata una festa, una Boa Esperanza là, e fa su una festa che sia una maraviglia, sto con grande a tutti quelli là della Boa Esperanza del Pacifico, Pacifico e le robe di Toro, no, tutta quella buona gente lì, grazie a loro.
2: Ma che baile, bon mamma,
1: ormai le ho raccontato una storietta, questa qua è stato il Salvador, Sasso Salvador che mi ha raccontato, che ha detto che una volta là, ma fa tanti anni, sai che era un casaco che era stato alla colonia, di repente di notte là non viene un mestieretto di qui là, un disco voatore di qui là, il gas è sentato avanti del cortile là della casa, sacra mi ha detto si gas paura, e voleva guardare che si cominciava a tiri là. E viene fuori che due tesetti là, gli extraterrestri, che due là un casaletto, ma gente buona, buona che ha cominciato a parlare là e così via, e si è capito pulito, e dà il rento là di casa, cioè là e si è sentato tutti e quattro là, si fa due casai là, si è sentato nel sofà là e c'ho whisky, beveva whisky, che ha impiegato sulla faccione tutti e quattro, il casale e due marzianetti là, anche il casaletto dei marzianetti là, insieme i gambini sulla faccia e cioè là erano tutti ciuchi, i gambini non so chi ha dato l'idea di dormire con i casai scambiai, i casai per andare a dormire, sacra mignata. Allora la parona, la parona della casa, che ha detto: ma vuoi provare che il mestieretto lì? Di quando ciò, quando tira dove le robe, so che mi ha del resto che la rughetta lì, boh, se casa, e la se tira in giù, e il marzianetto che ha detto: no, no, non sta a spaurare, solo ti tirare le reci, che viene il doppio. Cada volta che ti tiri le reci, lui va crescendo, che va crescendo. So che mi ha del loro immaginarsi, allora che ha passato una notte pulito con quel bestioletto là insieme. E di mattina leva su e dice: amore, com'è che ti è passato con la marzianetta là a te? Ah, non ho dormito niente. Ma come che siete, non dormito niente? No, no, la notte intera tirandomi me recce. Il mestiere era piccolo, anche lui la marzianetta tira le recce. Sacramento, ma penso mentendo. Oh, Santo Antonio, andiamo avanti, che fuori un'altra bella musichetta questa qua. È un inno dei nostri migranti italiani che sono arrivati qua da più di 150 anni. Ricordarsi dei nostri.

0: italiani, a presentazione Parisotto Ciò.
1: Eccolo, la presentazione Parisotto Ciò. Voi dai che sto con grande il nonno Sergio Favretto. E che è diventato nonno adesso, guarda solo il megadito e tuo cugnale, anche se è diventato nonno, sto con grande allora a Sergio Favretto, la soparona che sta in Uni, guarda solo le robe, anche tuo fratello in Nelson, la soparona, tutta la famiglia del Nelson Favretto, guarda solo sto con grande a tutto che è la buona gente della famiglia Favretto.
2: Si ha fermato il tempo, lo sento.
1: Lo sento, mi lo so, guarda solo che robe parliamo adesso della free prendo alimenti, vedi che va ascoltatori, che piacere della maniera che portiamo avanti sto bacan qua, allora comprei qualche prodotto con la marca free prendo, della maniera che l'altro va a sentire giù il testo, lavoro per aria, sa che la mia l'unica, i bagnati, i baldetti, bei, là, verso, i salami, i creppole, coppa, se la meglio che ne verso il formaggio del porco, verso che ne calabrese, che ne bacon, tagli di carne imballata a vacuo di tutte le maniere, tutti i tipi, verso, con la marca Free Prendo, loro andate al supermercato della vostra confidenza e compri qualche prodotto con la marca Free Prendo, se non che ne, dica loro allora petto là e volta in un altro posto, vese catto fuori che la marca lì, le robe, e voi dica avanti fabbricieri, telecomunità, fuori per le colonie dei bari quando andai a fare su festa il caro chef se la carne la free prendo se specialista dell'attendimento de feste sacramento allora consulta là per vedere che bei lavori come che loro gli spiega fuori politico come loro li lavora quel che ha fatto una volta in ritorno perché a free prendo la sede parola se là se va a domande tal carne viene tal carne se domande la viene ben tagliata con poco osso e prezzo se il meglio prezzo va sul telefono là se 35 vizi 1074 35 1074 e il telefono del mio frigorifico qua della nostra regione che è la marca Free Prendo. Parlando in bocca e parlando in qualità, mi vuoi dire che di questo devo parlare del meglio succo? Mi sembra di dire che era il meglio succo di Santa Caterina, adesso che passa via frontiere meglio del Brasile. Le robe, questo sì fatto per la famiglia Ferrari, lì per la casa della Ua Buona. Un prodotto di qualità. Immaginate se è meglio del Brasile se non ha qualità, allora portiamo in tola della vostra famiglia 100% naturale, non ha succo, non ha conservante niente, solo uva Bordeaux di prima qualità per quello che vedete che ha diventato il meglio succo del Brasile, verso là che lo rifà il meglio caffè coloniale, verso il caffè coloniale qua della nostra regione, zelate la casa dell'uva buona, tutti sanno adesso che è scominciato alle 6:30, alle 10:30 è il meglio caffè coloniale che ne 30 e pochi prodotti differenti, un declato segnato bonita sta lì di sacramento. Tutti i prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Giovarà, prodotti nostri qua dalla nostra colonia, per quelle che viene fuori è il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Peixe, qua allora su con la Lecce, casa della Ua Buona che fa su il meglio caffè coloniale, e questo sì, sì, se è il meglio succo, deve portarlo in tola della vostra famiglia per vedere che qualità dei prodotti, con dito, succo di uva, questo sì.
2: Un basetto, si ha fermato il tempo.
1: O tempo mi lo so e le robe mi dai questo con grande Sarangì e lì la Marisette Colombo guarda so chi ascolta siamo innovati la grazie a loro la famiglia Seccato la famiglia Meleri e tutti qui là della Sed Sarangì grazie a loro. Ecco allora, guarda solo qua l'Adesio Marquez de Sousa che ha detto manda una musichetta bella qua per Roberto de Oliveira, Nora verso Roberto de Oliveira, lì del Sacolão Mafra, verso Justice. Mafra Giustelle, grazie a loro, sto congrando a te, Lora Delcia, e a tutti quelli là, a Roberta De Oliveira, anche insieme con noi qua, grazie a tutta quella buona gente, loro offriremo la prossima musichetta a te, Roberta, allora, e anche alla Delcia Marquez, grazie a loro, mettiamo su, vieni qua, Ninetta, con la Concordia.

0: italiani, a presentazione Parisotto Show.
1: È proprio vera festa degli italiani qua in Tella Lidl, tutti i sabbi delle sia alle 7:30. Se va a parare grazie a altri ascoltatori come l'Antonio Lago, gran amico Antonio Lago, no, ma non è il Ciuccini di Santa Elena, Antonio Lago qua di sua sabba, grazie allora Antonio Lago, questo compartì è tutta la toffa meia, ma parlando di Ciuccini, guarda, dai, questo congrando là, a Santa Elena, là, sì, che è Antonio Lago, che lei è il popolare Ciuccini, questo congrando a lui, al De Martini, là del bar, il Negão, suo amico, là, guarda, la famiglia Chiocca, tutti la Chiocca, che ne hanno molti ascoltatori, là, specialmente l'Eder Chiocca, guarda, sono questo congrando a te e tutta la tua famiglia, guarda, solo là, il... La famiglia anche del De Marco, De Marco che si ascoltano avanti. Grazie a tutti gli altri. Quello è il nostro amico flamenghista. Che apparece questo qua, il Nelson Rassellero. Sì, Tommaso Cattivo, sacramentato il Flamengo, che ha cascato il Vittoria. Le robe. Ma lei così, ma non anche... Mi e l'Ademir qua siamo contenti perché non che siamo tanti contro il Flamengo, ma se è che lui è forte, allora che se sta fuori è meglio per noi. Grazie allora a tutta la famiglia Rassan, siamo di scherzare, specialmente il nostro amico Nelson Rassan. E parliamo un'altra volta della Commercial Horizonte. Commercial Horizonte è un'agropecuaria ben montata qua nel centro del Val d'Oeste, ben davanti alla Chiesa. Tanta gente non va mia te la Chiesa, ma sa dove è la Chiesa matrice, ora ben davanti che te fuori la Commercial Horizonte. Tutto sora agropecuaria. Magnare per le bestiolette, si va che vede le bestiolette, casa può essere qualche tipo di bestiolette che te fuori mangiare, può essere can, gatti, ratti, tartarughe, pollastri, caure, osei, piegore, cavai, porchi, bo, tutte le bestiolette che vanno a casa che te fuori il magnale, te la Commercial Horizonte, vada solo allora. E se vanno a voler fare la razione, caso l'origa concentrato, i gas ai minerali, gana mucce della origatella, passare su bestiolette, la papelaria, che ne è ferramenta di tutti i tipi, mestieri per giardinaggio, materiale scolare, medicamenti di tutti i tipi per le vostre bestiolette. Mi sembra di se la vera farmacia delle bestiolette, se la Commercial Horizonte, faccio che sta fuori qua della Nereo Ramos, ben davanti all'accesa. Adesso è ora di piantare mude fruttifere, allora bisogna fare la riserva, infatti che è piacere di mangiare frutte, bisogna piantarle anche sacramento, allora riservi la della Commercial Horizonte, là con Lenio, con l'equipe del lavoro, il telefono è 35 54 32 20, godito, ma è un negozio, un mestiere di agropecuaria, lo fa proprio là della Commercial Horizonte.

Agora só ele nessa que diz, não sou cativo, não. Diz, se joga para guadagnar, mas anche se perde, proprio vero. Il mio team anche delle volte perde che sacramento e non le mie di giocare tanto pulito, bisogna che i capricci di pisse le fanno anche restare campioni, perché guarda sul cavolo, guarda che il curinciano lì mi dice marmi di cavolo, ma se mi sono giocato anche noi due pulito, come sono di giocare? Il flamenghista che ha detto no, adesso non adianta a cavarsi perché gli ha perso, no, allora Strucongrando un'altra volta, allora siamo di scherzare qua con il nostro flamenghista qua, e Strucongrando a tutti i flamenghisti, non ti chiedo, stai contenti che il Flamengo sia fuori, perché è forte il Flamengo, allora è più facile non di restare campioni. Strucongrando a Reinaldo Pagno, sua famiglia, Strucongrando a lui, al primo Cordaso anche, insieme che ascolta sempre noi, grazie. Allora il Roveia qua del mercato, qua del Bairro Cruzeiro su, grazie a tutti i vari ascoltatori, e il cugnato del Reinaldo la Doa, i Bion, il Pecoraro, grazie allora a tutti che la buona gente che ascoltano avanti, là di Bion, di Tangarava, sul di Picarè, Tre Sicilia, grazie a tutti i valtri. Sgianchiamo fuori un'altra bella moschetta col gruppo Sonata, Marietta, ti sì, bella, ti sì, da maritare.

Corja de lina, le robe sotto il ramo, barsostro con gando a me compare Sazar Branchier, barsostro Sazar Branchier, a me comare la Maria de Lourdes, barsostro tutti i branchiali al cielo, Seuso, la Ivette, tutti i fiori, i parenti, tutta la famiglia Branchier, grazie a loro! Beve, compare, parliamo adesso della cantina Belfiore, vi dico a vari ascoltatori che tutti i mesi che nell'AIFA sulla Magnar Italian men arrosto, ma solo adesso nel prossimo è giorno 13 di giugno, l'ora 13 di giugno, demo tutti là della cantina Belfiore, tutti invitati per andare là. Quel bel mestiere, lui fa la degustazione del vino, i gassi e sette tipi di vini per degustare, io sempre in miedo alla degustazione, vedi, salame, che ne è formai, che ne è becco, che ne è una muccia di mestiere, la coppa, anche, pipini, anche, vieni su, ma dà per mangiare pulito, ovetti di codorna, te la degustazione, e dopo te il mangiare, vado sotto il mangiare della cena, il cardapio, cunici, porchi, galletto, batata fritta, fasoi tropperi, tortei, verso radici, torta di savia e due tipi di vino. La volontà, la notte intera, potete bere la notte intera senza pagare più niente, paga 100 fiorinetti e dopo non paga più niente. E dopo l'unica vino là per vendere. Se volete voler fare anche una festa d'anniversario, là è un bel posto, là è un posto tipico italiano. E ben pulito le fotografie, le vie in fora, belle là, che il bel posto là. Solo vado a consultarla, ma bisogna riservare sempre là. Parlai là con la famiglia Rec, là con la buona gente là. Il telefono è 999-87-1796 e il telefono alla cantina Belfiore. E se volete voler riservare qualche roba, può essere con me proprio, del Classic Parisotto. E il telefono 998-1114-82. Goodito, cantina Belfiore, là della famiglia Rec, là del Sagrado Corazon di Gesù. Crocò. Mi ha detto quel nonno già Sagrado Crocò. In italiano è il corazon di Crocò e le robe corazon di Gesù. Parliamo adesso della Arge Paz Alimento. Vi dico a vari ascoltatori che la Arge Paz è la zena impresa che fa su mangiare per le bestiolette, per i can, per i gatti, per i pesci sacramentati. Allora mettevi in testa che le marche lì che se le fate per l'Arge Paz, bolli, primus premio special e primus gold, che le tre marche lì si fate per l'Arge Paz Alimento di 18 anni, 18 anni, no, 25 anni di far su prodotti di qualità, sempre primando per far su prodotti con un valore nutritivo altissimo, perché le bestiolette e le gappe sempre salute, sempre col pelliso, una meraviglia, per su. L'URI attende di sdotti stati della nostra federazione e tre paesi quando Mercosur la gente pensa che se è piccoletta, la se è grande, la cresca da volte più, perché la fa su prodotti di qualità. Mettevi in testa che le marche lì, Bolli, Primus, Premio Special e Primus Gold, che le tre marche lì, se fate per la Arge Paz Alimento.

Bocconi, a tutta la famiglia Bocconi, specialmente quel che lavora con la motocicla, che strassina mestieri in fai in qua in panna. La vostra congrada, il Bocconi, il motocchiero, il Bocconi, che è un tagliante prima qualità, il parla tutto tagliante, che se è una maraviglia. Grazie a loro.

Eu ia querer contar uma outra historieta. Admite, segue na volta que não era um cristiano. Andato tem um barco, sim, tem um bar, lanchonete, sim, que não era cachaça, mas que não era anca de manharco. Andato lá um cristiano com 6, 7, 12 insieme, belle, que se é uma maravilha, tchau. E um papagalo, sabe, insieme. Agora que dito, quero mandar uma dose de whisky para a fulana, na bira para aquela outra e tal, tal. Cada uma que dá um tipo de bebida. E para o papagaio, disse-me, fa-me su 10 hambúrguer para o papagaio, de X, de cuidar de hambúrguer lá. Falo ali para o papagaio. Só a caminhada do papagaio, amanhã fora tudo que louro lá. E ciò que passate aquele outro dia, de novo, com fêmeas diferentes, tosse diferentes, tudo é belo. E ele disse, dá uma bira para aquela lá, uma gasosa para lá, uma cuba para aquela outra e tal. E o papagaio disse, fa-me su 10 hambúrguer para o papagaio. Sa caminhato até il terzo dì di nuovo là, che le cose belle, quel papagaio che tutto che il magnano. E allora il garçon là, il dono del bar là, che ha domandato, ma guarda, è una roba strana, tipo di contarmi che le robe lì, come che ti viene tutti i dì, con femmine differenti, tutte belle, e il papagaio che mangia come il demonio, lì 10 hamburger, mangia su. Dice, potevi contarmi perché che ti fai così? Guarda italiano. Una volta, amico, c'era un viero, una luce là della rossa, cioè. E l'ho spiegato che era mio un genio, rento, di quei là che fa. Allora gli ha detto che mi, come lo gammo là, poteva domandare tre pediti, no. Allora mi ha domandato primo pedito che ho domandato per mio, sta ricco. E te sai che sono ricco, ti hai visto lì che sono ricco. E il secondo... Dice, sempre rodeate femmine belle. Guarda lì, ti hai visto? Lì sono venuti tre dì sempre con femmine differenti, cose differenti, tutte belle. E il terzo pedito che domando, che ho domandato che avesse un osel insano che non si fermava mia sempre con voglia di mangiare. Sacra mia, mi ha mandato il papagallo lì. Lui voleva usare per lui, sacra mia, che ha mandato il papagallo lì, non si fermava più di mangiare, sacra mia. E le robe andiamo avanti, già che fuori un'altra bella moschetta, metti su là. E il vino, le bon, è un bel bicchiere.

0: Cariani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: È proprio per la presentazione Parisotto Ciò. E la novità è questo con grande Liseo Recalcati. Sempre sempre con un'anni grazie. Allora tutta la famiglia Recalcati, la demilissima, il Monte, Juan, tutta quella buona gente, tutte le famiglie là. Grazie allora il Darolla, anche verso la famiglia Bussacro, là in cima il monte, là della Lia Franza. Grazie a tutti i Valtri. Linda la galla vita curta, ancora la insulta, e il vecchio Trivellino. Dai Ivanda Ribeiro, Ivandra Ribeiro, anche siamo con noi qua, grazie. Allora verso Gerso Damasio, che ha detto buongiorno, buongiorno a te, Gerso Damasio, e tutta la tua famiglia.

la nostra gran regione qua. Prodotti di qualità, prodotti ispezionatissimi, sempre l'ora su Clarecce, l'alluriga, bagnega, salamiga, crepolega, coppa, varasolga, formaggio di porco, queijo di porco, come si dice, calabresa, bacon, tagli di carne imballata a vacuo di tutte le maniere, ben tagliata con poco osso di prima qualità e sempre con il meglio prezzo. E vuoi dire che avanti i fabbricieri, fuori per le telecomunità, i bari, quando le fa su feste, il caro chef è la carne e allora la Friprandos è specialista dell'attendimento delle feste, quelli che hanno fatto una volta il ritorno a farlo ancora, allora si nacca se robe buone, prezzo buon, tagliata, ben tagliata, con poco osso e il meglio prezzo di tutta la nostra regione.

0: consultela col telefono 35 26 10 74. Godito friprando alimento. Chiamo qua il Silvio Masson, anche insieme al Silvio Masson, insieme con un altro con grado Silvio partire per la Marisa, tutta quella buona gente della famiglia Masson, grazie a lui. Più quella bella musichetta che suonava pra Gesù e le robe verso il palema adesso il succo di uva, questo sia il meglio succo del Brasil, verso il... sempre diceva che c'era il meglio di Santa Catarina, adesso che ha passato via frontiere che ha diventato il meglio succo del Brasil, classificata verso 100% naturale, non ha succo, non ha conservante, solo uva Bordeaux di prima qualità, portello in tola della vostra famiglia per vedere che qualità dei prodotti, primo posto verso il... questo sia il meglio succo del Brasil, verso che roba fatto per la casa della uva buona qua della famiglia Ferrari qua, e lui fa su anche il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce qua, e le robe allora su quelle recce lacate fuori che ne un 30 pugni, tutti sabbi di mattina delle 6 e mezza fino alle 10 e mezza, adesso devo diventare il caffè là, ora tutti invitai per andare passare là per vedere che ne più di 30 prodotti differenti, un declato segnato a bonita stalli in mezzo sacra mignana, guarda solo che robe, allora su quelle recce l'aga che te fuori tutto il meglio caffè coloniale che nei prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Giovara, prodotti coloniali nostri per quella che diventa il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio do Pesce, che sei là della casa della Ua Buona, su come il meglio caffè coloniale e il meglio succo del Brasile verso questo sì, che ha guadagnato il premio nazionale, allora portarlo in tola della vostra famiglia per vedere che qualità dei prodotti. Guarda solo Silvio Masson che ha detto buongiorno e un bel fine di settimana allora per tutti gli ascoltatori e anche per altri, allora Silvio partire tutta la toffa meglia e il vecchio trivelino mai le marcia fa,
1: ma così non dà.
0: Cuidado su con grande Gilson Ratti da tutta la sua famiglia, lei è un collezionatore di musica italiana, lei era cantore del gruppo questo sì, verso parlando di Ratti, a Gilson Ratti, tutta la sua famiglia, anche grazie a loro. Cuidado su con grande la famiglia là, del nostro amico Nando Spessato, lui e sua mamma, la Teresina, il Fermino, su con grande a tutta quella bella gente, e mettiamo su una musichetta con loro, allora con Nando e sua mamma, quel

Festa degli italiani qua in Tela Leader tutti i sabati, le sia alle 7:30 del Bacan Italiano, mica lo fuoco qua dritto del Giobarà per il mondo, e sacramento per la sua chiave, vi dà questo congrano, la nonna Vilma de Dei, a tutta la famiglia de Dei, grazie alla nonna Vilma, non perde il programma, grazie a loro, e soffio del Betto, ma la sua nipotina Umberto, dottore Umberto, tutta quella buona gente, famiglia de Dei, grazie a loro.

0: Parliamo un'altra volta della Commercial Horizonte, vi dico che avanti ascoltatori che ha bisogno di mestieri di agro per quale mi raccomando Commercial Horizonte, dove che vado a fare il meglio negozio, solo che i mestieri là. Poi vatti che avete bestiolette, calpo, adesso qualche tipo di bestiolette che te fuori mangiare latte la Commercial Horizonte, va adesso. Venga, faccio che te fuori qua davanti della Chiesa Matrice qua. Ben facile che te fuori qua il Valdo Est. Allora, tutte le bestiolette che vanno a avere casa, che te fuori mangiare là. Se vanno a voler far su la razione, casa, l'unica concentrata, che sai minerale. I gana molto da lavori, là che ne tela, passare sulle bestiolette, là che ne papelleria, che ne ferramenta, che ne mestieri di giardinaggio, che ne era molto da lavori. Fin materiale scolare, che ne la rentro, sa camminato, anche medicamenti per tutte le bestiolette, se le passa mi è tanto pulito. Mi sempre dico che la vera farmacia delle bestiolette è la Commercial Horizonte, dove vatti che te fuori tutti i tipi di medicamenti, dove vatti fare il mio negozio era agropecuario, era il mestiere di agropecuario. Adesso lo riservo, faccio fare sulla mude fruttifere, quando un po' le ore di piantarle, ora bisogna far la riserva, la vatti che piace dei pumi, ora bisogna piantarli, sa che mi ha tutte le lotte, o se no te il sito, dove vatti voler piantarle, riservo là della Commercial Horizonte, poi con l'Enio, con l'equipe di lavoro, là il telefono 35 54 32 20, se no andate dritti là. E che fa un bel negozio là, fa una bella prosa con l'Enio, con l'equipe di lavoro che tende politica, che dà cimarron, che dà cacciassa, che dà una muccia di mestieri là. Se ben tendessi e fa su il mio negozio, era il mestiere di agropecuario. Ecco detto Commercial Horizonte. Oh, oh sì, sì, quella bella monichiara con la sestella del rosa in fiore. Parlando in fiore, voglio di parlare della cantina Belfiore, le robe cantina Belfiore della famiglia Recchi, qua del Sagrado Corazon di Gesù d'Oro, verso sempre là pronta per ben intendere, tutti vatti che vuole fare una festa di anniversario, la vatti che sei italiana che piace, là è un posto tipico, le mie tanto grande, ma le belle, le, i ritratti vieni fuori pulito, pulito, i gavin per vendere, anche lo regalo, fin Bordeaux, Erbe Monte, Cascadura, Isabel, Concordia, Semilão, e anche quella Ghetti, Mara Sol Ghetti, tutti chi lo là. E tutti i mesi lo regala il men arrosto che sei un maiar italiano, allora giorno 13 di giugno tutti invitati il giorno 13 di giugno ancora un altro men arrosto che ne lo rifà la degustazione di tutti i vini e regata con salame, con formaggio, con uvi di codorna, con pipini, con coppa insieme. E dopo là, il senaro, era solo il senaro, le robe d'altro mondo, codorna, cornice, porco, galletto, polenta frita, fasoi, tropei, tortei, radici, torta di salvia e due tipi di vin la volonté. Paga 100 ferinetti, ma dopo vin la volonté. Allora tutti vitai, marchè il telefono, bisogna riservare, il telefono 09 99 87 17 96, e guarda solo che robe. E o se no con me proprio del classico parisotto, il telefono 09 98 11 14 82, giorno 13 di giugno. Ora un altro meno arrosto là, mangiare italiano di prima qualità là della cantina Belfior della famiglia Recchi. Oh sì sì, quella bella monichiara con la sestella di rosa in fior, ciao Lirella, la vostra con grande là in Barreiro, Servato Est, la famiglia Marchiora, Metocaio, Deoclésio Marchiora, tutta la sua famiglia, la famiglia di Darcy Gomes, la famiglia Ramela, tutti quelli che ascoltano anche là in Barreiro, Servato Est, grazie a loro, della Cagnata Funda, anche che abbiamo molti ascoltatori là della Cagnata Funda, della Rossa Grande, per la tutta quella bella gente, grazie a loro, ci facciamo fuori un'altra bella moschetta. Metti su questa qua, la dice, compare, se gosta di mulher con bastante seio, ah, quando tem dois pra mim me basta. Metti su, i compare.
1: Mia na maraveglia.
2: Ma dite sonna roba, Pepino, e tu gosta di mulher con bastante seio, eh?
1: Ah, oh, che bastante, quando tem dois pra mim me basta, eh?

0: italiani. A presentazione Parisotto Show.
1: Proprio vero, festa degli italiani qua in Tela Leader tutti i sabati le sia alle 7:30. E grazie a tutti ascoltatori, verso come il Vanderlei, verso il Vanderlei che ha detto buongiorno e buona fine settimana in Tela pace del nostro Signore Gesù Cristo Salvatore e le robe verso a pregare insieme un strucco grande. Allora a ti Vanderlei e tutta la toffa mia
2: Randa.
1: Robe, parliamo adesso dei rimossi come assetto, vi dico avanti ascoltatori che vi chiede scambiare i mobili della vostra casa elettrodomestica, non stai a far chi lori là, vanti consultare il rimossi come assetto, pi gran lori, insomma è una invernata de grande o se no per telefono proprio, vanti sfrugnè fuori pulito i bei lauri che fa su, la rimossi come assetto, la vanti catti fuori e la meglio qualità, il meglio prezzo, vanti su, le condizioni di pagamento, vanti che sapete come che volete fare, se volete fare in 10 volte, 14, 18, 22, 27, 30 volte, vatti che sapete chi che fa che l'ora so il proprio Irmons come assetto per facilitare così il vostro negozio, guarda so che roba la logistica anche la sei perfetta, vatti potersi là in Camposnovo, Zorteia, Capinzal, là in Piratuba, Peritiba, tutti i posti là, lo riporta presto presto la vostra mercatoria. Allora consultate là con il nostro amico Valerio, con Sergio, con l'equipe del lavoro, il telefono 635 25 12 33. Ho detto, Irmãos come assetto, dove che vatti fe è il meglio negozio ora Movis e elettrodomestici.
2: Come fare?
1: Ma fare l'amore non se fa mia se la mamma non vuole un pavo nemmeno e le robe vanno solo per le mandate la arge pasa alimento, vi dico che va ascoltatori che aveva bestiolette in casa, se vate che piacere le bestiolette, mi sono sicuro che le bestiolette che piace che il market era solo fatto per l'arge pasa, mettevi in testa che la marca lì Boli primo premio speciale e primo sgoldi che le tre marche lì si è fatto per l'arge pasa alimento che le ha 25 anni. Dio e la cerca fa su prodotti cada volta meglio, cada volta meglio, guarda sola. E così la, e l'origa i sembi prima fa su prodotti di qualità con valore nutritivo altissimo perché le bestiolette che capiscono sempre salute, il belliso, cioè. E attende disdotto in stato della nostra federazione, tre paesi qua del Mercosur, che ti dico, visto là due carrette là della Bolivia, Dio ci ha parlato, là ci ha parlato, e le robe large pazze, la Dio cresce cada volta di più perché la fa su prodotti di qualità. Allora vatti e mettevi in testa che le marche di Boli, primo premio speciale e primo sgoldi, godito!

0: Se tempo de era Trecasa, la sua Trecasa, la... il nostro amico, il maestro Bisinella, che ascolta tutta la famiglia Bisinella, la nostra congrande, la famiglia Abbatti, la del Rivellino, su mamma, tutta quella buona gente. Grazie a loro, la famiglia Bugarelli, famiglia Fabro, del dottor Fabro, la nostra congrande, tutta quella buona gente. Grazie a loro, a tutti i nostri ascoltatori, che ne ha altri, che ascolta là. Ma mi non ricordo il nome di qui là, del Nova Petropolis, anche due case, tre case, due case, tutta quella buona gente che ascoltano avanti. Grazie a loro!
1: Bella ragazza.
0: Demo tu a linea Batti, vera solo linea Batti, che demo su con grande la famiglia del Mostaccio, la famiglia da Batti della linea Batti, vera solo il Mostaccio, la Ligia che c'era mia conterranea là della Boa Vista, che c'era del Tettofono, del Soltero là. E siamo amici di infanzia, vale solo con grado, allora tutta quella buona gente, la famiglia Tettofono e la famiglia Abbatti, specialmente la famiglia del Mostaccio.
1: Come faremo fare l'amore?
0: Fare l'amore così tale le storie, vedi che le ho raccontato un'altra storietta. Se dimentichi una volta che ne ero morto un cristiano in una città piccoletta come Saborà, così da. E ciò. E allora che era una vicina là di Catanduva, che l'è andata là anche a il velorio, là, era un amico, là un dottore, già era un dottore. Allora lei ha domandato alla sua amica viuva, che già era viuva là, dice: perché che il disegno lì in cima al casson così? Era un corazon, no? In cima al casson disegnato. E la viuva che dice: ecco che mio uomo era il meglio cardiologista qua della città. Allora io disegnavo un cuore insieme. La ragazza comincia a ridere, E ho detto: ma come di un ridere quattro velori? Perché così? È che il mio uomo, anche lei è dottore, lei è il meglio ginecologista là della città. Quando il muore, ma per che cravegliata! E roba la ridea proprio Sant'Antonio. Mettiamo sulla bella moschetta con l'arco, sparando l'arco, sto con grado a tutti qui là. De Santa Lucia, linea 7.

0: italiani. A presentazione Parisotto Ciò.
1: È proprio vera presentazione Parisotto Ciò. Questo è il Bacan Italian, festa degli italiani che va a parare tutti i sabbi delle sia le 7 male qua in la radio leader se va a parare perché va a discoteca qualche dun mette mascar sella sacramento come la Free Prendo Alimenti è un frigorifico ben montato con la marca Free Prendo. Allora vado che piacere a maniera portiamo avanti sto bacan qua a comprare prodotti, qualche prodotto con la marca Free Prendo sacramento, prodotti spezionatissimi di qualità proprio, non riga bagna, ga salame, ga crepoli, ga coppa, ga formaggio di porco, ga calabrese, ga bacon, ga tagli di carne imballata a vacuo di tutte le maniere. Guarda, solo allora mettevi in testa che la marca di Free Prendo è la marca di spezionatissima di qualità. E vado che se fabbricieri delle colonne, dei bairri, così quando devi fare su festa il caro chef se la carne e la Free Prendo se specialista dell'attenimento dei feste, lo dica sempre. Se vado a domandare 1000 chili di carne, lo sempre negozia pulito e porta la carne ben tagliata e con poco osso e prezzo boom, e anche porta una riserva là con la camera per non lasciare nessuno partire dal casa senza mangiare sacramento. Consulta là per il telefono 3527 1074, godito Free Prendo Alimento. La vecchia Trivilina, la gada vita curta ancora la insurta, il vecchio Trivilin parliamo adesso del meglio succo del Brasile, succo di uva, questo sì, mette via che la marca lì, questo sì se la meglio marca del succo, il meglio succo anche, non solo la marca, il meglio succo del Brasile, mi sembra che già era il meglio succo di Santa Caterina, adesso che ha passato via frontiere, verso è stato il meglio del Brasile premiare, allora perché è prodotto 100% naturale, non ha succo, non ha conservante. E il gasol UA Bordeaux di prima qualità per quello che diventa il meglio succo portello in tola della vostra famiglia che è pura salute. Per caso di un fiorinetto di pi, beh, vale la pena dare a famiglia salute. Allora se questo sì, e l'è fatto per la casa della UA buona là di Giamborà, lui fa su anche il meglio caffè coloniale di tutto il Val del Rio del Pesce. Qua tutti sabbi delle sia adesso le devo diventare, tutti sabbi delle sia e mezza alle 10:30. È il meglio caffè coloniale della tutta la regione, va gente di Joaçaba, di Erval, di Concordia. Il fin di Chapecó, che ne era stati là per tastare che il bel caffè coloniale, che ne 30 e pochi prodotti differenti, un deglato, non segna che bonito tastarli in media. Prodotti fatti per la famiglia Ferrari, fatti per la Coppa Chamorà, prodotti coloniali nostri per quella che diventa il meglio caffè di tutto il Val del Rio do Pesce. Qua allora, succo di uva, questo sì, è il meglio del Brasile, è il meglio caffè coloniale della della casa della UA. Buon!
2: Prima di partire
1: un bacio voglio dare questo congrado alla famiglia Zibetti, il Sergio Zibetti e tutta la famiglia, verso il Sergio Parisotto della RZ Parisotto, grazie allora all'Alviero che sei amico del Parisotto sempre di ascoltarlo, anzi grazie a tutta quella buona gente, verso questo congrado al Gioco Zilio, a tutta la famiglia Zilio, su Pupà Vilmar, tutta quella buona gente, famiglia Zilio, qua di Joaçaba, grazie allora specialmente il nostro amico Diogo che sempre ascolta avanti, grazie a loro. O campagnola bella, Tessina Reginella, e le robe. Devo contare una storietta presto, te sei a dimmi che una volta che ne era un gavolon, e il gas cominciò a innamorare una tosa, così, ma gavola che per l'amor di Dio. E lui si capiva che la tosa il parla, non si fermava di parlare. E c'è un dio che ha detto alla tosa che ha detto: ma vara di mir bisogna che ti vieni a casa, ma mi a presentarti per la famiglia, perché non dà per non innamorarsi così ti scondi e sconti senza presentare. Perché a marcare una cena là della casa della tosa, là della mamma della tosa. Allora lui gavolone ha dato la farmacia, è arrivata al farmaceutico, cita, oh farmaceutico, dammi una cassetta lì di un pacottino di camisette lì che in co, stasera va a cenare la casa della mia morosa, la vado a morare, poi bisogna che loro. E dato un pochettino di una foto, dammi un'altra cassetta là, perché la mamma della mia morosa là lo so, è bella, di repente che bisogna di più, dammela qua. Cioè in dai l'ora della notte che arriva sto toso là della casa, non perché il gavolon parlador che per l'amore di Dio non parla niente, chietto non parla niente, e allora la tosa, la somorosa che ha detto: ma come Ademir, che si era parlacione, ti parlai di tutto, che gatto che è, gatto vergogna che non ti parli più niente, gatto che lo succedesse che è. E lui che ha detto: mi non sapevo che tuo papà era farmaceutico. L'avete visto, si è camminato quasi che le vie fuori, mettiamoci un'altra bella musichetta lì sotto il ponte del Rialto. Mettelo.

0: tutti i sabbi alle 6 della mattina, le dei nostri italiani, ciò! Festa di italiani, qua in Della Leader!
1: Eccolo, una festa di italiani qua in Della Leader, tutti i sabbi delle 6 alle 7 e mezza! Voi dai, questo con grande la sua cattanduva, verso la famiglia Menegassi, il nostro gran amico Celso, Celso Menegassi e Celio Tomasi, verso questo con grande tutta quella bella gente, mia fratella, l'Eloi Parisotto, mia fratella Giannetta e tutta quella buona gente là di Cattanduva, grazie a loro! Ecco, mi dà questo congrato alla famiglia Marco, specialmente il nostro amico Silvano che ha detto buongiorno a tutta la buona gente, amici dico loro buongiorno a tutta la buona gente della famiglia Marco, grazie a loro, specialmente il nostro amico Silvano Marco e tutta la tua famiglia, grazie a loro! R. Loi Vax Maladice, non so se da tempo di mettere su un altro pochettino, mettiamo su un tocchettino, dopo la tagliamo.

É tudo que é bolso, finisse preço, manca, costa que é ruim, porque nosso programa é Driondar, mas antes de andar, vamos dar com grande lá, Ilha Eckler, Barçor, Ilha Eckler, que diz, bom dia, amigo italiano, ele, vamos com grande a tira, para toda a tofa meia, devo torcer, com a ringraciamo i nostri patrocinadores, com a ringraciamo, friprando alimentos, suco de uva, questo sì, il meglio suco de Stato Santa Catarina, comercial Horizonte, parceiraço, nossos irmãos, como aceito, Arge, Paz, Alimentos e Cantina Belfior, com Elisa e tutti i nostri patrocinatori. Se fate che piacere, la maniera portiamo avanti sto bacan qua, comprei giù te la, comprei i nostri patrocinatori della maniera che l'altro faccia giù te il tuo lavoro per aria. Guarda solo ora, ringraziamo a tutti i vati casa che abbiamo la corretta, ascoltami qua una ora e mezza, poi invito che sabato che viene, se Dio e vuole, mi lo conosco, solo le gente buona va a sanno, anzi vieni qua un'altra volta. Allora ringrazio qua anche il nostro struccabottone Ademir Nunes, che è sempre giunto a portare avanti sto bacante là. Restiamo adesso con il nostro amico Dinei Gonçalves con il sabato show. Saluti a tutti e fin sabato che viene.